obbedienza, rende l'uomo soggetto non soltanto agli uomini, ma anche agli animali, alle fiere,

0: matter? Robert, what is the matter?
1: The time limit!
0: Oh no, come on, we started late tonight.
2: Forget it!
0: But Louis, you... Louis, just play for me. If you don't play for the administration, play for me. Wait a minute. Just a moment, please. Non c'è nessuno dell'amministrazione della Scala, per favore. Ma c'è, non c'è nessuno della Scala questa sera? Deve essere qualcuno.
3: Buoni, calma. Just a moment, please. Just a moment. Maestro, Caccadè, che è accaduto? Non, perché non suonano i Michigan lì? Perché non ho... Calma un momento, ora parliamo, eh?
4: I don't understand what you're saying.
3: Lei non parla italiano? Ah, siamo a cavallo. Io non spiego in inglese, io italiano e milanese e basta.
4: No, only English,
3: sorry. Eh? Only. Oli, sto parlando. Ma un attimo, lei non spiega in italiano. Sto causa, sii gentile.
0: Sì,
3: rendimi il dotto, cosa è successo qua?
0: Ma senti,
3: il Mickey Gun lì perché non suona?
0: No,
3: Mickey Gun, minga, ora adesso Mickey, lo dicano allora. Cosa è successo? Stiano calmi.
0: Mi sento un momento.
3: Prima le donne e i bambini, stare calmi, non succede niente.
0: Mi sento un momento.
3: Dimmi, caro. Ciao.
0: Allora, sovrintendente, sì. Badonis.
3: Badoni. Sì,
0: Mazzadri. Mi scusa.
3: Ammazzato, non
0: allora, l'orchestra non vuole suonare più.
3: No, fin qua già arrivo anch'io, ma perché?
0: Vogliono essere pagati un'ora in più, è straordinario, perché hanno cominciato lei tardi e ora siamo già...
3: Non c'è problema. Se c'è da pagare, Milano è abituata a pagare, noi abbiamo il crampo dei pagatori, se per quello.
0: Posso dire questo?
3: Sì, ma prima finito lo spettacolo, sì.
0: Un momento.
3: Roboni, gli diamo anche il panettone, ma state bravi, diglielo.
4: The director says you should continue and then he's going to pay.
3: Sì, anche il cotechino diamo, quello. Sì. No. Ma perché non voglio lavorare più?
4: No, vogliono fare sciopero.
3: Sciopero?
4: Sì.
3: Non pronunciate questa parola qua dentro.
4: Vogliono fare sciopero.
3: Sodoma e Gomorra.
4: Gli americani anche. Non solamente gli italiani, anche gli americani.
3: Non è colpa mia se sono americani.
4: Andiamo.
3: Non si può avere tutto
4: è
3: dalla
4: mio
3: vita.
4: Pezzo, ecco, non deve essere
3: è il nostro pezzo questo.
4: Ehi!
3: Ehi! Ehi!